Bambola. Mi trovavo per la strada circa l'1:33 l'altra notte, mentre uscivo dal mio solito caffè, quando incrocio un bel mammifero modello 103. Che bambola! Riempiva un bel vestito di magnifico lamè. Era un cumulo di curve come al mondo non ce n'è. Che spettacolo, le gambe un po' rotendo, credi a me. Che bambola. Ehi, ehi, ehi, le grido, piccola. Dai, dai, dai, non farla stupida. Sai, sai, sai, io son volubile. Se non mi baci subito, tu perdi un'occasione. Lei si volta, poi mi squadra come fossi uno straccione. Poi si mette bene in guardia come Rocky, il gran campion. Finta il destro e di sinistro, lei mi incolla ad un lampion. Che sventola.

per sorreggermi le faccio con passion, sai com'è? Ci penso sopra e poi decido che mi va. Faccio ancora lo svenuto, quella bozza e sai che fa? Implorandomi e piangendo, un bel bacio lei mi

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.